0: musica, musica, musica, musica, piazza. Galina, galina, galina, galina, danzi. Musica, musica, musica, musica, paia. Musica, lirica, danzi, ut.
1: Musica, musica, musica, musica, piazza. Galina, galina, galina, galina, danzi. Musica, musica, musica, musica.